makanam dib zurusa bu may fajal di garabal di maragal di mafegul.

nakafaxal raw ba akal akam waken gisul pandam madani jottofal ko bi jasbu di way ki way nabi di ko ko fay.

mum ki mu way de ko geureum ba di ko way la miñi dal di ko geureum kemu li nuy dox di ko way fayantala mum ki mu way de ko geureum ba di ko way la miñi dal di ko geureum

dalen di andak ki ma gis bu ken ni deguma turam Cheikh Souyokh Ahmad ki monu tektal Ahmadou te di fi kagn.

0: suñu baye baye mohammed mbaw mbacke bo sama xel daal dem ci mom soxna mbenn fall fi ci touba sul mahab suñu yassona mi ci am mi ngi fa di ñu baye xel mbacke suñu baye baye fall jeng baye cheikh mbeng ñi ngi leen di bégué ya jall jow ak mbolé kep ko xamanteni ya nga fa di ñu baye xel ci te ngeerem ñel na la ya boy soxna yassine jenn mer fa binte jaw ñom ñep ñi ngi leen di bégué soxna mbenn sey touba daru neem soxna bitté ak soxna ndoy ak soxna ndey lo ñom ñep ñi ngi leen di ndokkel da serigne jagn ñi fa ci di waram salam mam balla
1: and bamba jere jef
2: sheikh bamba ya mata andal
1: bamba jere jef
2: sheikh bamba ya mata andal

kidagam rijalu qaybu dajalo bameli yer yu tegalo woro mi ler yu tegalo fuñu fi feñ sore lendem mbolo yi wut ci ko di wal te dal di tuum jebal ma dal ndendem ye rek ci wepp wal.